down, torero. Baba ya lo tenor, yo lo soprano, yo to lo bass. Ogbe a ma wa se kini, a ma sakadeli, a ma synchro. Mo lo lore kore, legbe beyen pari pas